0: ne hai pensato, le sue scuse non le spreca, sono un suo roccolato. Usa il tessuto di agnello come l'Isir,
1: come l'Isir.
0: Ama celare sui suoi pazzi il mistero, Giuda grida, ecco vero, Giuda grida, ecco vero. Lui è sincero, sarà, ma viva la sincerità.

pensato, le sue scuse non le spreca, sono su oro colato. Usa il tessuto di agnello come Elisir, come Elisir. Ama celare sui suoi pazzi il mistero. Giuda grida che è vero, Giuda grida che è vero. Lui è sincero.